0: riposo nel dì di tardeggio, e poc'anzi può darsi nel peggio, il buon signor mio di targio, dal balcone dei garofani in giardino. Cosa sento? Corrato il bilbone fuggito, e ad un tratto di vista bussì.
1: Sotto il canto!
2: Sotto il canto!

0: giardino, in giardino.
1: Il rosso,
0: il rosso, il rosso! Siete giorni, sono una volta, e